vostre strade pacifiche. Grazie Signore per la vostra presenza.